maba ne ne re thula mabota bokabza ba chuba di gosh mo di tafulene di rock me gwantire jaiva le yona zaka etletse di potla bo maestro ba tshwere di dog bo tshepi bo bev bo ivon bo thandi bo pem le botone rena maba.